0: veramente.
1: Le salame. Con la
2: fontanella del salame, buttato giù. E come ti faltava?
3: 104.7 Unione FM.